pausa pronta sull'ane. Qui so quattro ore immane, eppure traida d'avere vordone. Una donna face un bene, una donna face un bene. Così comincia lui giorno.

élégante, tout un bougal. Les affaires qui osent un bon. Digo, in due rosette. So do yore che so qui. Se la zida per la reggia. Ali urius

momenti vece ioro un sole sta da visa e in casa mi ne ritorno quando mi sento chiamare e rosetta scavigliata figliola di qualche re chi dice in mesa stonata cola pigliati un caffè.

amigo suspiro. Ubiettino e arazzetta che tremano mano a me, facen un rosetta e mi domando perché.

Adesso spadriamo. Antonio se ne è morto. E poi a scuola l'hanno chiusa. Non c'era che tre zitti.

0: canzone corsa, francese, italiana, americana, tutte le musiche di un mondo sono in Radio Galbi Cittadella 91.7.
1: RCC, écoutez la différence.

Stella Matudina, Sole a Centuragi, Cellu Innuradu e Caradio Calvigiladella.